Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mixer on Radio Punto Stereo. Dora IT.

dire take on me. No, dammi una possibilità, stai con me. E take a swallow on me. Ha preso una tassa su di me. No, mi ha danneggiato, mi ha distrutto. E invece Chasing Pavements?

0: Eccoci qua, ciappellè, ciappellà, più alto, sì, vabbè, ciappellè, ciappellà. Siamo qui, siamo là, siamo dentro, siamo fuori, siamo su e siamo giù. Insomma, praticamente siamo qui. Io sono qui e voi dove siete? In qualche buco? Dove siete? Al bagno? Siete già al bagno? Io sono appena uscito dal bagno, mi sono lavato i denti. Allora, Morning Music, questa è the number one on US Top 20 on Radio.0.it. Al Wozner, che praticamente c'ha una voce di cacca, come si dice, shitty voice. Non hanno ancora capito, dopo 10 anni e più che trasmettiamo, io gli ho detto 1000 volte a Al Wozner, ma lui capisce niente, non so mia per quale motivo, capisce niente. Va bene, Morning Music adesso, dai, passatemi Morning Music e che sia finita lì, perché porca Eva.
1: Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su Radio.Stereo.it.
0: Ecco, questa è una voce che si fa capire e si fa intendere, capito? Mentre invece quella di Al Wozner fa un po' schifez. La musica è stupenda, perché è la musica che va adesso praticamente in tutto il mondo, ma lui fa proprio schif. È schif come The Joke. Allora, scusate, buon lunedì a tutti voi, però non ce la facevo a non dirlo. Mamma mia, ragazzi, ma è 1000 anni che glielo dico, gli ho mandato 1500 email. Guarda che la tua voce non si sente, è bassa, è senza senso praticamente. Vabbè, niente, capismi allora che vuoi capire, che vuoi dire chi allora. Intesa? Il risico delle banche. Ecco l'offerta per MPS, vale oltre 30 miliardi, via l'acquisto del 3,1% di Generali. La diretta CDA di Montepaschi di fronte alla proposta di BPM. Unipol, aumento di capitale a 2,5 miliardi. Ma parlo miliardi come se fossero noccioline, qua. Ma datemi 1000 euro che sarei contento. La diretta missili iraniani su Tel Aviv, l'IDF risponde, colpiti obiettivi militari pronti a continuare, gli AUTI o OUT minacciano le navi di Israele nel Mar Rosso, Beirut sotto le bombe, tutti capiscono che la guerra è tornata, Khamenei svolta sugli alleati, chi li tocca pagherà caro. Zelensky ai volontarosi, porteremo il conflitto a Mosca, il leader si ha negoziati con Putin. Trump e i dati etici, l'ultimo balzello dello sceriffo di Washington. Terremoto di magnitudo 7,8 nelle Filippine, almeno 15 morti e oltre 200 feriti, rientra l'allerta tsunami, terremoto di magnitudo 7,8, se fosse successo qui nel sud dell'Italia, aiuto. L'imprenditrice che ha denunciato il parlamentare di Forza Italia, bloccata dallo shock e adesso pure insultato, ha detto solo la verità. La Russia apre un'inchiesta, l'opposizione fare piena luce. Cioè, figuriamoci l'opposizione se non ci mette le dita, la lingua e tutto. La senatrice PD Delia, sono molto turbata, è giusto rispettare i tempi delle donne. Scandali. Tajani ora valuta la sospensione, tanti impresentabili nel partito. La deputata forzista dalla Chiesa, fatti da verificare, ma intanto il collega si scusi per le frasi. Solo l'angelo del vintage e vesto le star collusato, la Lady Gaga ai Måneskin. L'angelo del vintage. Baldini, ora non buttate via tutti questi debuttanti e porta nello spogliatoio il rito dei legnetti spezzati. Boh, non so cosa sia, non me ne frega niente. La festa di Antonelli, che ha vinto ieri a Monte Carlo, l'unico avversario ero io stesso. Alla ripartenza temevo Hamilton. Poi Roland Garros, come dicono i francesi, l'hanno chiamato Cobolli, veramente, giuro. Cobolli o Cobolli, il trono di Parigi sfiorato, le settimane più belle della carriera, ora appunto le finals. L'emozionata abbraccia l'azzurro e sussurra al re Zverev, ai francesi in video la nazionale di calcio. Kimi e Flavio, destini e meriti di talenti opposti. Bene, con questo abbiamo veramente... Un aggiornamento è arrivato proprio in questo istante. Napoli precipita dal belvedere di Monte Echia per scattare foto. Ventenne gravissimo, ha fatto un selfie, pensate. Fatto il selfie ed è precipitato. Ma roba da matti. Ma roba da fuori di testa. Ma che dico fuori di testa? Fuori di... Ecco, vabbè. Riproduzione, la riproduciamo.
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. In questo inizio di settimana al centro e al sud assisteremo ad una nuova espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo, con conseguente ritorno ad un tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo isolati brevi temporali di calore nel pomeriggio in Appennino. Il rovescio della medaglia è l'aumento delle temperature, che potrebbe dar luogo ad una breve ondata di caldo con valori anche oltre i 35 gradi. Le regioni del nord saranno invece continuamente lambite dalle perturbazioni in transito sull'Europa centro-settentrionale. Le giornate qui saranno più nuvolose, a tratti instabili e piovose, non solo sulle aree alpine, ma localmente anche sulle pianure e sull'Alto Adriatico. Di conseguenza non si soffrirà il caldo ed avremo temperature per lo più nella norma per un inizio di giugno. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 8 giugno, avremo un'Italia divisa con prevalenza di sole e caldo al centro e al sud e temperature in aumento, mentre al nord si prevede un'instabilità diurna con locali temporali in sviluppo a ridosso dei rilievi. Nello specifico, al nord, al mattino, prevarrà il bel tempo ovunque. Nel corso del pomeriggio ci sarà un aumento dell'instabilità con sviluppo di rovesci brevi temporali su rilievi alpini e prealpini, il locale sconfinamento serale verso le vicine pianure. Le temperature massime resteranno stabili nel settentrione e generalmente comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro avremo condizioni di prevalente stabilità e tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Faranno eccezione soltanto modesti annuvolamenti diurni lungo la dorsale appenninica e sull'alta Toscana. Le temperature massime nelle regioni centrali peninsulari resteranno stabili e comprese tra i 28 e i 33 gradi. Al sud e sulle isole persisteranno le condizioni anticicloniche che garantiranno cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Il clima sarà decisamente caldo, con temperature in ulteriore rialzo, attese su valori elevati, con picchi massimi che oscilleranno tra i 32 e i 37 gradi. I venti sulla nostra penisola soffieranno deboli e i mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 8 giugno 2026, è il 159esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 206 giorni, si festeggia San Nicola. Il sole è sorto in Italia intorno alle 5.33 minuti e tramonterà presso a poco alle 20.44, la luna è l'ultimo quarto. Oggi è la giornata mondiale degli oceani e la giornata mondiale di sensibilizzazione sui tumori al cervello, una giornata dedicata alla sensibilizzazione su queste patologie e all'importanza di una migliore assistenza ai pazienti. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della meringa, anche se oggi Meiringen in Svizzera è nota più agli appassionati di sci che ai golosi, è qui che sono nate le meringhe. L'artefice fu un pasticcere di probabile origine italiana, tal Gasparini, che secondo la leggenda volle conquistarsi i favori della futura regina di Francia, la polacca Maria Leszczynska, inventando questa delicata spuma di zucchero e albume fatta asciugare in forno e contraddistinta da un guscio friabile e da un cuore morbido. Se questi dolcetti abbiano fatto breccia nel cuore di Maria non è dato saperlo. Di sicuro ottennero i favori di suo padre, Stanislao, l'inventore del babà, di Elisabetta I d'Inghilterra, che le soprannominò Kiss, Bacio, e naturalmente di Maria Antonietta, che pare le preparasse personalmente nelle cucine di Versailles e a Meringen qualche anno fa. È stata realizzata la più grande meringa del mondo, con 2000 albumi, pensate, e 120 kg di zucchero, per la gioia del Guinness dei primati e la curiosità di chi come noi continua a chiedersi che fine abbiano fatto i tuorli. In USA oggi si festeggia il National Best Friends Day, la giornata nazionale dei migliori amici. Avvenne in questo giorno, l'8 giugno 1869, l'inventore Ives W. McCashy di Chicago ottenne il brevetto per una macchina spazzatrice per pulire i tappeti. Fu il primo aspirapolvere. L'8 giugno 1949 a Londra veniva pubblicato il capolavoro di George Orwell, 1984. Molti critici hanno visto nel romanzo un'anticipazione del tema del controllo del potere sull'opinione pubblica, perpetrato attraverso i mezzi di comunicazione. La leggenda narra che fu il libro che uccise lo scrittore. L'8 giugno 1985 venne pubblicato l'album La vita è adesso di Claudio Baglioni. L'8 giugno 1987 a Bologna venne fondato il Telefono Azzurro, l'associazione per la salvaguardia dell'infanzia voluta da Ernesto Caffo. La prima telefonata arrivò alle 8:05 del mattino da Palermo. Era l'8 giugno 1987. Da quel giorno, Telefono Azzurro è a fianco dei bambini e degli adolescenti, sempre in ascolto, in dialogo e sempre pronta ad offrire risposte concrete alle loro richieste di aiuto. Nati in questo giorno, l'8 giugno 1810 era nato il compositore e pianista tedesco Robert Schumann. L'8 giugno 1916 era nato a Salò il regista Luigi Comencini. L'8 giulio 1940 è nato a Jersey City, nel New Jersey, negli Stati Uniti. È nata la cantante e attrice statunitense Nancy Sinatra, figlia di Frank. L'8 giugno 1942 era nato a Roma il paroliere e scrittore Antonello De Sanctis. Ce lo ricordiamo per la canzone Laura non c'è. L'8 giugno 1950 è nata l'attrice brasiliana Sonia Braga. L'8 giugno 1951 è nata la cantante britannica Bonnie Tyler, diventata famosa con Total Eclipse of the Heart. L'8 giugno 1960 è nato a Manchester Mick Hucknall, frontman dei Simply Red, scomparsi in questo giorno. L'8 giugno del 632, due anni dopo aver compiuto il grande pellegrinaggio, moriva a Medina il profeta Maometto. L'8 giugno 1999 moriva il conduttore radio televisivo Corrado Mantoni, era nato il 2 agosto 1924 a Roma. Aforisma di oggi: il tempo è una scusa, quando si ama una cosa o qualcuno, il tempo lo si trova. Questo è un aforisma di Dacia Maraini. Con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Radio Punto Stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci Radio Punto Stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di Radio Punto Stereo.
0: Dovete dire: Alexa, ti porto il regalino questa sera se mi fai ascoltare Radio Punto Stereo. E lei subito, veloce come un fuso praticamente, avete capito? Trattate bene Alexa, per favore, trattatela bene. Ma non solo Alexa, tutte le donne devono essere trattate. Scusate, trattate. Tutte le donne devono essere trattate, è morta la, come la carne che viene trattata. Allora, Lost Station.

No, misunderstood. Hai capito male. No, io ho sempre trattato benissimo le donne. Sono state le donne che mi hanno trattato malissimo. Porca vacca, hombre. Sì, mi hanno trattato malissimo le donne, lo so. Io invece l'ho sempre trattate bene. Non ho mai toccato una donna se non con un vaso di fiori. Con un vaso di fiori addosso, no, con delle rose con le spine scudisciate, no, assolutamente no, sempre trattate bene le donne, mai toccate con un dito, soprattutto quello medio, questo qua medio che c'ho qua, che è grosso come non so che cosa. Allora, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi, dovunque voi siate, noi siamo qui, sempre che... Son sempre che, praticamente, come dicono in Inghilterra, a Londra, son sempre che. Camilla Buzzetti, eccola qua, bellissima. You make it, your bed, tu fai il tuo letto, io faccio il mio, mi raccomando. Specialmente quello con la piattaforma, fallo tu, perché non voglio fare le cose con la piattaforma, roba del genere.

Allora, eccoci qua, che ore sono? Sono le 10:18 minuti primi. Devo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando dall'Italia e dall'estero. Dall'estero ci sono tanti, Australia and so forth and so forth e così via. E poi anche dall'Italia, da Napoli ci stanno ascoltando adesso, dalla Puglia, da Crotone. Crotone, c'è qualcuno? Crotone? Chi? Non conosco nessuno di Crotone, non lo so. Insomma, da tutta Italia, da Roma chiaramente, e so da chi ci sta ascoltando da Roma. Allora, l'estate che chiama, questa è una bellissima canzone del nostro Alberto, eccolo qua. No, scusate, non Alberto, Daniele Rizzo. L'estate che chiama, eccola qua, bellissima.

Bravissimo, bravo Daniele con l'estate che chiama. Adesso chiamiamo in diretta la nostra Katiuscia Ruiz, che si trova da quelle parti, appunto, e sta lavorando da quelle parti. Dove? A quelle parti dove? A quelle parti, no, posso dire, lo posso dire. È vicino al mare, sta lavorando appunto vicino al mare. Fa la bagnina. No, non è vero! Fa la bagnina, adesso fa la bagnina. Eccola qua, con Dino Super D Giammano, remix by appunto Dino Super D Giammano. Se lo dico un'altra volta mi taglio il dito medio del... A proposito di dito medio, il dito medio della mano destra è infortunato. Adesso c'è anche quello della mano sinistra che è infortunato, porca vacca. Eccolo qua, ho messo il cerotto, mamma mia. Ma questo periodo è un periodo veramente difficile per me, difficilissimo. Qualsiasi cosa che mi pari, si pari davanti, mi ferisce. Mi ferisce qualsiasi cosa. Aiuto!

Light my fire, don't you know that? If you don't light my fire, what shall I do without your fire? Ah, non posso neanche accendermi le sigarette con, if I don't get your fire. Vabbè, io non fumo poi, tra l'altro. Va bene, adesso scusate, ma devo mettermi un altro cerotto sul medio della mano sinistra. Ammazza. Oh, sto sanguinando, ma di brutto. Mamma mia, ragazzi. Ma come mai? Cosa è successo? Abbiamo Franz adesso con Se finisce il mondo.

Che credi? In Your Eyes, guardate che stupenda questa canzone di Clark, da mio amico, mio amico, siamo diventati amici via Facebook, ma soprattutto via mail. Eccolo qua, Glenn Ford, In Your Eyes, nei tuoi occhi ci vedo tutto, ci vedo anche i dollari, i segni dei dollari, i grafici dei dollari. No, guarda che non trovi dollari qua, trovi euro se vuoi. Quali euro? Niente non trovi. In Your Eyes, Clark Ford.

Li salutiamo, dai, li salutiamo che stanno consumando tantissimo. Ma adesso non è ancora ora, sono le 10:28, non è ancora ora di aperitivi lì a Ray's Café di Revoljan. Non è ancora ora di aperitivi, ma allora se ne fregano dell'ora. Tutte le ore sono giuste, vero? Bene, salutiamo tutti gli avventori del Ray's Café di Roevolciano e naturalmente anche la barista che si chiama Gilda.

0: Ma che carina questa canzone, bravo, sempre molto dolce, mi fa venire i denti cariati. Vabbè, allora, Cantando Parlando.
1: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi il cantatore Samuele Galato Menarte Utopia, ciao!
3: Ciao a tutti, ciao!
2: Lui è di Bergamo e ci presenta un singolo bellissimo, Ponte Levatoio, che è una ballad veramente molto intensa, che affronta il tema dell'incomunicabilità e del disagio interiore. Praticamente è il disagio di dare voce al proprio disagio, è così?
3: Sì, esatto. Diciamo, quando l'ho scritta era quella la mia intenzione e soprattutto sottolineare un po' il disagio che sto vivendo attualmente, ovvero la difficoltà a volte di esprimermi, ecco.
2: È bello perché lo fai attraverso un immaginario allegorico, no? L'hai fatto molto particolare, questo immaginario allegorico. E questo brano racconta la lotta che è silenziosa contro le proprie paure. Guarda che hai incentrato un problema di tanti, che non credo solo il tuo, compreso me, mi ci metto anche io. Questa lotta silenziosa contro le proprie paure e il bisogno di abbassare le difese per chiedere aiuto. Ecco, bravo.
3: Diciamo che la figura del cavaliere è fondamentale all'interno del brano. Quindi abbiamo il cavaliere, lo scudo, il castello che si è costruito per sfuggire dai suoi draghi e diciamo poi alla fine con una bella esplosione finale in cui si pensa, cioè si spera che tutto vada sempre per il verso giusto, ecco, e non sempre nascondersi.
2: Infatti tu parli proprio appunto di castelli, draghi, guerre mai scelte, dove il vero nemico è il silenzio e questo protagonista che si sente invisibile, come se le sue armi non facessero rumore quanto quelle degli altri, vero?
3: Esatto, esattamente, quindi il protagonista fa fatica a parlare, a dire quello che insomma che prova, che pensa, a differenza di tutti che riescono, capito? Quindi le armi degli altri fanno sempre più rumore delle armi del protagonista.
2: È bello perché poi tu citi il fatto che il tempo scorre, no? Diventando un avversario sempre più incalzante.
3: Sì.
2: È vero?
3: Infatti, esattamente. Infatti poi dopo diciamo che la frase che racchiude di più tutto il concetto e che è la frase che preferisco io, vorrei sentirmi ogni tanto al primo posto, ma arrivo sempre per secondo, quindi alla fine mi sottovaluto sempre, quando in realtà dovrei invece ascoltare più me stesso e dare più spazio proprio a me rispetto che stare chiuso in questo castello immaginario.
2: Quindi veramente è bellissimo perché il brano è anche ha un risvolto, no? Vero?
3: Sì, ha un risvolto diciamo finale, nel senso che parte con un crescendo lento a livello di pianoforte, poi rompe la seconda strofa con diciamo una presa di coscienza da parte del protagonista, per poi rompere alla fine con un ritornello esplosivo in cui si lascia andare tutto e prova veramente ad ascoltare se stesso.
2: Infatti il protagonista trova la forza di lasciare andare il dolore, è bravo.
3: Sì, bisogna lasciare andare un attimo, ogni tanto bisogna lasciare sia lasciarsi andare, ma al tempo stesso dare anche del tempo a se stessi per lasciarsi andare, capito?
2: Riuscire finalmente, come dici tu, a far sentire il desiderio di riscatto, no? È veramente.
3: Sì, esatto, è un desiderio puramente di riscatto, esatto.
2: E anche il bisogno di aprirsi agli altri.
3: Concordo.
2: È bellissimo perché tu dici nel brano non ho mai fatto la guerra, non sono proprio il tipo, ma se mi guardi dentro sembra veramente un campo di battaglia e un soldato ferito. Bravo.
3: Sì. No, diciamo che non sono ma è quella frase era perché non mi reputo un tipo che diciamo scontroso, magari arrogante, ma diciamo che non combatto mai le mie battaglie davanti agli altri, le combatto, diciamo, dentro di me, in privato.
2: Sì, però sei riuscito a fare qualcosa che è emersa anche al di fuori di te, questo brano, per esempio.
3: Sì, esatto, è un modo per esercitare tutto e provare finalmente a iniziare a lasciarmi un po' più andare, ecco, anche e soprattutto grazie alla musica, grazie a questo percorso che mi permette di esprimermi come voglio.
2: È molto bello anche musicalmente, è una ballad molto carina che rimane impressa, anche, soprattutto le parole, ma anche la musica è bella. Senti, Ponte Levatoio il brano, e poi ti farò un'altra domanda che mi incuriosisce perché ti sei chiamato Utopia. Però il brano, aspetta, il brano Ponte Levatoio farà parte di un EP o è un singolo e basta?
3: Allora, no, farà parte di un album che sono in fase finale di scrittura, quindi sono molto gasato, non vedo l'ora di buttarlo fuori. Lo butterò fuori, penso, verso settembre. Ho bisogno ancora un attimo di tempo di perfezionare le ultime cose e ci siamo. Quindi sarà, diciamo, parte di un progetto più.
2: Benissimo, quindi anticipa l'album di prossima uscita. Utopia, perché ti sei chiamato in arte Utopia? Sono curioso.
3: Allora, non ho mai avuto dei nomignoli. Ho deciso di, diciamo, prendere un concetto e farlo mio. All'interno delle mie canzoni esprimo sempre concetti, idee che forse sono effettivamente utopiche, non,
2: eccolo,
3: diciamo che non si realizzeranno quasi mai, proprio utopia nel senso vero e proprio del termine, cioè il tutto ciò che non è raggiungibile sia idealmente a livello sociale, politico, anche nel campo amoroso, insomma dei concetti che io esprimo e vorrei un mio mondo, ma che magari
2: tutte le sfaccettature della vita, insomma. Comunque già un traguardo l'hai raggiunto con questo brano Ponte Levatoio. Ti trovano come Samuele Calato o come Utopia? Come ti possono trovare?
3: All'interno dei miei social sono basta cercare solo Utopia. Mentre per quanto riguarda tutte le mie piattaforme artistiche, quindi Spotify, YouTube, Apple Music, mi trovate con il nome di Utopia.
2: Ah, Utopia, lo devo pronunciare così, perdonami, l'ho detto in italiano.
3: In inglese fa un po' più figo.
2: Ah, ecco, allora ci sto. Allora, adesso ce l'ascoltiamo, Utopia, con Ponte Levatoio. Grande, grazie!
3: Arrivederci, ciao!

campo di battaglia, un soldato ferito, al sicuro tra le mura del castello che ho costruito. Ma il drago è così vicino, non basta solo questo sempre.

0: Ah, che bello, bello, bello, bello, bello, mi fa piacere quando ci sono queste cose.
1: It.
0: Grazie a Simone Galante, grazie Simone, sei veramente tutti noi. Allora, devo salutare anche un nostro amico di Brescia che si chiama Bruno. Ciao Bruno, mi raccomando. No, no, ho detto il cognome. Bruno, cioè sono 1555 di Bruno a Brescia. Sei Bruno, poi sei biondo. Ah no, non sei biondo.

Buon vento a tutti, naturalmente, ma sì, quest'estate 2026 ci porterà il buon vento. Un buon vento, qua. Se mangiamo i fagioli porta un vento della Madonna. Allora, guardiamo un po' con Minna. È un'altra nostra cantante dalla Germania che si chiama e si fa chiamare Minna Ora con Storm. Me l'ha mandato proprio stamattina, mi ha mandato. Ci ha mandato anche delle foto un po' così, osè, no, niente di osè, insomma, delle foto sue.

È brava la nostra Minna con due N, mi raccomando, Minna Ora da Berlino, e tra l'altro è amica dello stesso studio praticamente di registrazione che ci manda le canzoni Clark Ford, e perciò sono, si vede che sono amici. Si sono parlati e hanno detto che c'è Fausto Latte che trasmette le nostre canzoni, e allora c'è, quasi ogni mattina. Va bene, James Blunt con Simona 1973. Che ore sono? 10:48 minuti primi. Chi c'è dopo di me? Non lo so, non lo so. Non me lo ricordo più chi c'è dopo di me. Ah, c'è Katusha Ruiz con Quando c'era il Festival Bar, numero 16. Bene, mi piace il numero 16. 16, che bello il 16.

Avanti ancora, avanti ancora. James Blunt con Simona. Pensate che la mia amica cinese ha una cagnolina che si chiama Mona. Gli ho detto, per favore, guarda, no, vai dovunque, ma non andare a Venezia con la tua cagnolina, che magari la perdi e gridi Mona, Mona. Stai attenta a non andare a Venezia con la tua cagnolina che si chiama Mona, perché altrimenti quelli di Venezia ti mandano subito in, ecco appunto. Allora, 10:54 minuti primi, Maroon 5, All Night, fra poco Katusha Lloyd con Quando C'era il Festival Bar, con un bel 16, con un bel 16. Bye bye, till then, may God bless you. Adesso devo andare in banca, devo andare a rapinare una banca. Ad ogni modo, le mie dita medie sono perfette per mandarvi tutti a quel paese. Adesso c'ho anche quello sinistro, mazza. Bye bye a tutti, ci risentiamo oggi pomeriggio alle 18. Bye bye till then, until this afternoon.

Fuchsia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 16ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Ripercorriamo insieme le tappe di questa amatissima kermesse estiva, andando a riascoltare i grandi successi italiani ed internazionali, partendo dallo strepitoso successo in tutto il mondo del gruppo rock americano degli Smash Mouth, formatosi nel 1994 a San José in California con il brano Walking on the Sun, Festival Bar 1998.

E continuiamo con un singolo dance della cantante canadese di origini italiane, Sarina Paris, che incontra il successo internazionale grazie al singolo Look at Us, anno 2000.

La cantautrice statunitense Michelle Branch vanta numerose collaborazioni con artisti come Carlos Santana e Sheryl Crow. A 17 anni firma il suo primo contratto discografico e nel 2001 scala le classifiche con l'album The Spirit Room e si presenta con il super singolo Everywhere sul palco del Festival Bar.

ci trasferiamo in Spagna con il gruppo spagnolo degli Arabe de Palo, che diviene famoso nel 1996 con l'indimenticabile singolo La Flaca. Innumerevoli loro successi durante l'arco della loro carriera, come l'allegra e positiva Bonito, Festival Bar 2003.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora del gruppo pop italiano degli Zero Assoluto, che firmarono il tormentone estivo dell'estate 2005 con il brano Semplicemente, rimasto per 30 settimane di seguito in classifica nello stesso anno.

Dall'Italia ci trasferiamo in Colorado con il gruppo rock dei The Fray. Debuttano con l'album How to Save a Life ed il singolo omonimo vincitore di 2 dischi di platino, Festival Bar 2006.

Ultimo brano in scaletta per voi, quello della cantante britannica Duffy con il brano Mercy, uno dei maggiori successi del 2008 e raggiunge le prime posizioni delle classifiche di tutti i più importanti paesi europei.

Si conclude qui la 16ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Goodbye Katyusha Ruiz Summer Dance Remix by Steve Zerbi Sound, disponibile all'interno del mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katyusharuiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da Katyusha Ruiz. We'll be right back.

0: music from the past. Music, oldies, bad goodies.
1: And oldies, bad goodies, come al solito, in compagnia con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.Stereo.it. Sapete che anno è quest'anno? Non lo so, non l'ho mandato, però io voglio ritornare al 1975, un anno stupendo, veramente meraviglioso. A me piacevano i gatti, difatti avevamo un gatto anche quel tempo. Era l'anno del gatto, vi ricordate questo brano di Mr. Al Stewart, The Year of the Cat? Inizia il nostro appuntamento con Oldies, But Goodies.

Lei che suona il sax è Roberta Valeriani che suona il sax. Eh sì, ha la bocca giusta, ha la bocca giusta. No, non è una battuta, lei sa veramente suonare il sax. Bravo, molto bravo. Ho detto il sax, non ho detto nient'altro, nient'altro strumento. Io invece il piano, è lui la tromba, è lui che è la tromba, che suona la tromba. È lui. È quello dietro di me, è dietro di me. Sì. Allora, abbiamo fatto un classico del 1975, adesso un altro bellissimo classico di quegli anni, 1972-73. The Claxon, Heart and Behold the 70s with Al Green. Let's get together.

visto ultimamente Aretha Franklin, veramente è strepitosa, e poi sa suonare molto bene anche il piano, molto bravo. Aretha Franklin, grande musicalità e grande voce naturalmente. 1973 e

Pensate che lui voleva farsi operare alle corde vocali, no? Perché era, si era svegliato una mattina con questo tipo di voce, no? E doveva, invece non si è operato e ha fatto questo disco. Ha fatto meglio non operarsi, chiaramente. Ah sì, rimaniamo negli anni 70, però verso la fine, 1978, usciva La febbre del sabato sera. Non so se vi ricordate, beh, naturalmente quelli che hanno un po' di anni. The Bee Gees with the Night Fever and Saturday Night Fever e così via. Mamma mia, che tempi veramente meravigliosi in discoteca. Bee Gees, Night Fever.

Febbre meravigliosa, c'è una febbre meravigliosa. Ma che febbre, porca Eva, qua si sta male tutti. Si sta male tutti, mamma mia, ragazzi. Vabbè, non importa, non posso parlare, non posso dire assolutamente niente. Billy Ocean, right now, right on time, con All This Bad Goodies su radio.0.it. Stay the night, at least.

Man. Praticamente lui aveva iniziato dove? Nei piano bar in America. Sì, e suonava anche per pochi soldi, porca, negli anni 70. Proprio lui, il piano man per eccellenza. Difatti aveva fatto il primo album, si chiamava appunto Piano Man. Billy Joel with Uptown Girl, Uptown Girl. Billy Joel, il piano man that I love best, really. Eccolo qua, Mr. Billy Joel, vorrei tanto suonare come te, ma sarà un po' impossibile. Uptown Girl, Billy Joel.

sì, dei... lei, proprio lei, le proprio lei, proprio lei, naturalmente, quella donna dei piani alti, molto alti. Era altissima, è alta 1,80 praticamente. Christopher Cross, anche lui è ritornato a noi, eccolo qua, dagli anni 70 con All Right Now. Sentite che vocina che c'ha Christopher Cross.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

sì, bei tempi, 1978, Copacabana, Copacabana, dai, che voglio andare anch'io a Copacabana. Barry Manilow, ed ora 1971, grandissimi. Crosby, Stills, Nash, senza Young, per la prima canzone senza Young, e eccoli qua. Perché prima avevamo fatto Woodstock, Mr. Fantasy, Mr. Fantasy e così via. Per la prima volta senza appunto Young, eccoli qua, Crosby, Stills, Nash with Carrie. Carry on.

Un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarle, tu e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

0: stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.
1: Maxi Music Records presenta

poco l'appuntamento con Fausto Show. Oh my God, really? Fra poco, fra 6 minuti sarò con voi fino alle ore

17:59, un minuto in più, dai. Mi pagherete in natura, mi pagherete in natura, dai, una banana in più, va bene, perfetto. Per un minuto una banana in più, va bene, ci sto. Give me one banana, that's all. For the overtime that I'm gonna do tonight, my God, 1 minute more. So therefore, I agreed. Don't be a grass. Come on, don't be a grass. Allora, sono preoccupato. Io sono preoccupato non solo per le mie dita, ma sono preoccupato per qualcosa d'altro. Sono preoccupato, sì, non lo so, non si fa più vivo, ha finito il whisky, questo non l'ho detto io però, ha detto una persona che è meglio lasciar perdere. Mi sto ascoltando sul cellulare, è finito il whisky, veramente. Allora, vabbè, dai, andiamo avanti con la musica, eccolo qua, i Tears for Fears, ha finito il whisky, l'ho bevuto tutto io, porca vacca, il whisky. Allora, Tears for Fears, ecco una MSM, una canzone dedicata ad Aziri, ma come si chiama Aziri questo qua? Patum di Ampara, feliz cumple para ti, non so che lingua c'è ad Ampara. Ah, English, vabbè. Allora, have a jolly good one tonight. Today. Don't drink anything else than

Ci manca tanto, tantissimo, una settimana e mezza che non mi manda più remix, ma potevi dirmelo che ti mancava quella cosa lì molto particolare, te lo mandavo un carrello pieno, ti mandavamo un carrello pieno, porco cane, ma sta lì a guardare quelle cose lì, ma lascia perdere. Oh, was dedicated entirely to Aziri Patrick from Ampara. And now here we go con Luca Franciacorta di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno anche a te con Harry Huntington, US SR, remix by our super DJ che adesso si è ritrasformato in un vegetale praticamente. MSM, super DJ from Sofia.

America, actually, in the 80s, it was quite known, actually. He wasn't the grass at all, he was really popping up in the 80s. È ritornato a noi con questo remix del nostro super DJ Amazon. Back in USSR. Una volta era così, USSR, l'Unione Sovietica, adesso invece è la nazione di Putin, figlio di Puttina. E mi ascoltano da Mosca, ogni tanto mi ascoltano da Mosca, anche da San Pietroburgo, bellissima città, sono stato una volta, quando ero lì a Copenaghen, sono stato a San Pietroburgo, gelata, e era gelato, praticamente era tutto gelato, non un gelato di quelli buoni, i nostri gelati italiani, no, gelato praticamente ghiaccio, tutto ghiaccio, era inverno. Va bene, adesso andiamo avanti con Greta Puig di Mantova. Tanti auguri, buon compleanno con Eddie Grant, Electric Avenue!

0: Eccoci qua, abbiamo un amico che ci saluta in diretta. Scusi, lei chi è? Scusi, si presenti.
1: Sono Bortolo di Soprarocco.
0: Ah, Bortolo di Soprarocco, a quello che mi ascoltava una volta.
1: Sì, famoso Bottaro.
0: Eccolo qua, Simone Galante.
1: Ah, mi hai scoperto, maledetto.
0: Simo, dov'è che vai a suonare stasera?
1: Stasera da nessuna parte.
0: Oh, che bello! Questa è una chicca.
1: Sto a casa, domani sono a Tremosine.
0: A Tremosine, va bene. Saluta una mia amica a Crotone, dai.
1: Saluti alla crotonese, si dice crotonese.
0: No, non è di Crotone, lei è di Bolognese.
1: È bolognese. Bolognese, trapiantata a Crotone per quest'estate. Per ciao Catiuscia.
0: Va bene, grazie Simo.
1: Buona serata.
0: Salutami tutti lì, ok?
1: Ti saluto tutti, va bene.
0: Bye. Ciao bello. Ciao. Bene, abbiamo contato Simone Galante che mi ha telefonato proprio adesso in diretta, mi è venuta la tosse perché... Allora, lui sta facendo il bagno lì a Manerba, da quelle parti lì, alla raffa di Manerba, e ha detto che l'acqua è pulitissima. Prima no, c'era molto verdura dentro, adesso però è diventata pulita. Va bene, abbiamo salutato Simone che ci sta ascoltando appunto da Manerba del Garda. Abbiamo ascoltato anche Eddie Grant con Electric Avenue, dedicato a questa canzone a Greta Puig di Mantova, e adesso Angelo Capelli con una P sola, mi raccomando, P sola, non cappelli, capelli, proprio i capelli, quelli che ho su io, tanti capelli sulla testa. Una canzone ti dedico di Dara, la cantante che ha vinto l'Euro Festival, quella bulgara di Sofia, eccolo qua, amica di MSN, probabilmente sono scappati assieme. Non si fa più vedere perché sono scappati assieme. Eccola qua, Dara con Bangarang, Bangarang, Yavolla.

Oi, questa Dara qua con questa canzone stupenda, magnifica, favolosa, mamma mia, mazza, oh! Megoioni, praticamente ha vinto l'Eurofestival, Bangaranga, poi il titolo è favoloso, il titolo, Bangaranga. Lui il giorno dopo l'aveva già remixata. L'aveva già rubata e remixata, roba da matti, è incredibile, è incredibile. Dopo aver salutato Angelo Capelli di Brescia, abbiamo Lilli Bello di Roma, tanti auguri, buon compleanno a te, alle 18:18 minuti primi, London Boys, I'm gonna give my heart, voglio dare il mio cuore, a chi? Chi lo vuole? Chi lo vuole?

0: cielo lo sa che io ce l'ho tanto, tanto di amore da dare a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, perché voi siete delle Cherry, Cherry, Cherry, Cherry, Cherry Lady. Vi ricordate questo brano dei Modern Talking? Era stato rifatto un paio di mesi fa, sì, dal nostro MSM Super DJ, che adesso è introvabile. Io sono preoccupato, sono veramente molto, e poi non risponde manco ai messaggi. Non so, sono molto preoccupato. Vabbè. Allora, Alberto Carretta di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone stupenda dei Modern Talking, Cherry, Cherry Lady.
1: Listen, listen to your heart.
0: A proposito, c'è alle 18:30 c'è la nostra Roberto Valeriani con l'intervista a una scrittrice che si chiama Anita Bozzo, eccole qua, l'ho beccata. Anita Bozzo, che ci sta ascoltando già da dove? Da dove? Da Milano? Da Roma? Ah, no, non riesco a vederlo, non riesco a vederlo.

0: radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice, autrice e drammaturga milanese Anita Bozzo. Ciao!
3: Ciao!
2: Ciao a tutti. Grazie anche a te. Presenti questo libro, che tra l'altro è il tuo esordio nel romanzo, e questo libro si intitola Quel che resta di un'isola. È un'indagine psicologica sul senso dell'allontanamento tra mito greco e realtà milanese. È vero? È così?
3: Sì, praticamente analizza la fine di un'amicizia e perché questo è poco esplorato nella narrativa contemporanea. Mi interessava esplorare questo tema perché si parla molto spesso di relazioni amorose, fine di relazioni amorose, inizio di relazioni amorose, ma non si parla mai di amicizia, quando invece gli amici, le persone che ci stanno intorno sono i veri pilastri della nostra vita, e quindi ho cercato di esprimere tutto questo nel libro. E spero di esserci riuscita.
2: No, hai fatto una cosa importante, perché poi cosa sopravvive di noi quando le grandi amicizie giovanili si dissolvono, perché per lavori, per vite differenti, luoghi dove si vive diversi, ci si allontana dall'amica del cuore o dall'amico del cuore, insomma. Ed è vero che ci si soffre parecchio, almeno io ho sofferto parecchio per questo. E il libro è ambientato tra le estati sospese di un'isola greca e la realtà metropolitana di Milano, e racconta il legame profondo tra la voce narrante, suo fratello Piero, e Agnese, che è una bambina magnetica e selvatica destinata a diventare una persona, una presenza sempre quasi mitologica nelle loro vite. È così?
3: Sì, praticamente nel libro si esplora molto la contrapposizione tra infanzia, età adulta, isola greca e città, perché il romanzo si apre che i bambini protagonisti sono molto piccoli, hanno 6 anni, 3 anni e 2 anni, e vengono accompagnati verso l'età adulta, e si esplora appunto i cambiamenti che queste relazioni hanno nel tempo. L'isola è sempre un luogo in cui le possibilità sono infinite, in cui le avventure sono infinite, mentre la città rappresenta un po' l'età adulta, la routine, le cose che si devono fare, la società che impone delle cose, e quindi c'è questa contrapposizione isola-infanzia, città-età adulta.
2: È vero, perché poi tu dici che la convivenza a Milano poi, no, rivela uno scarto lento e irreversibile tra chi si è stati e chi si è diventati, perché poi uno si modifica anche con gli anni, no? Nel tempo.
3: Sì, sì, esatto. Nel libro non mi interessava avere un evento scatenante chiaro per la fine di questa amicizia. Non c'è un litigio forte che porta i due protagonisti a distaccarsi e distanziarsi, ma tante piccole cose della vita, e quindi esploro il lento concatenarsi degli eventi che portano a prendere questa decisione, perché spesso nella vita se un'amicizia è importante
2: non dovrebbe finire.
3: Non è che per un litigio sì, semplicemente certo, ci si allontana, sono appunto eventi della vita, no? Decisioni che si devono prendere, quindi è questo che esploro nel libro.
2: Poi l'isola greca non è solo uno sfondo, ma un simbolo potente, rappresenta la libertà dell'infanzia, ma anche una fragilità destinata a mutare, a cambiare.
3: Sì, sì, sì, esatto. L'isola è rappresentata sia negli anni dell'infanzia, in cui è estate, quindi c'è il sole, i sapori dell'infanzia, dell'isola, della Grecia, E poi rappresentato di nuovo d'inverno, quando i personaggi sono adulti e c'è sempre una metafora per la crescita, ecco.
2: Mi piace quando tu attraversi con immagini come il calore estivo, il mare, gli oggetti conservati, no? Che costituiscono un racconto dove il non detto, proprio il non detto e le emozioni trattenute assumono un ruolo narrativo centrale. È vero che qualche cosa non si dice, eh? Vero?
3: Sì, sì. Diciamo che le emozioni sono tutto in questo libro, ma spesso i personaggi non riescono a comunicarle e quindi è tutto nel non detto, tutto nelle azioni, nelle vicende, in quello che succede, ma non nella comunicazione tra personaggi.
2: Ma è vero che il libro nasce dall'esigenza di elaborare il senso di lutto che accompagna la fine di certi legami quando si trasformano irreversibilmente?
3: Sì, allora io ho iniziato a scrivere questo libro che era finita un'amicizia importante per me. Non è l'amicizia raccontata nel libro, ma avevo bisogno di mettere a posto dei pezzi e l'ho fatto attraverso dei personaggi, diciamo, inventati appunto per elaborare questo.
2: Brava, quello serve.
3: Cosa?
2: No, bravissima, è una cosa che può servire proprio personalmente fare questo.
3: Sì, esatto, era un'esigenza.
2: Infatti. Parliamo un po' di te. Ho visto che tu hai fatto teatroterapia, sei organizzatrice di eventi, c'è Zelig, hai fatto la produzione, parte della produzione, hai collaborato nella produzione di Zelig?
3: Sì, io faccio parte del team di produzione di Zelig.
2: Ah, lo fai ancora, ok. E poi nel 2021-2022 hai scritto e interpretato Aspettando la potatura, un'opera sulla sindrome di Tourette, prodotta in collaborazione con Tourette Italia Onlus. Poi sei stata finalista alla Biennale Teatro di Venezia per la sua scrittura drammaturgica e poi hai fatto il saggio A saperlo prima e Quel che resta di un'isola è il tuo esordio nel romanzo. E insomma, ti sei mossa su tanti fronti, eh? Brava!
3: Sì, diciamo che ho iniziato a studiare il teatro dal punto di vista non della recitazione ma dal punto di vista della critica, dell'analisi, eccetera, poi la teatroterapia, tutto questo in Inghilterra, poi mi sono spostata sull'organizzazione di eventi, quindi poi ho lavorato al Teatro al Cimboldi, alla Fabbrica del Vapore,
2: bravo,
3: e adesso con Zelig. Ho scritto Aspettando la potatura, lo spettacolo sulla sindrome Tourette, perché io ho la sindrome Tourette, mi sembrava un tema importante da trattare. Ho collaborato a scrivere con una lettera, il saggio, non è un saggio, in realtà è una raccolta di lettere, A saperlo prima, e poi mi sono cimentata nella scrittura del romanzo Quel che resta di un'isola.
2: Che io consiglio a tutti di prendere e di comprare. Dove lo trovano? Su Amazon, Quel che resta di un'isola?
3: Sì, si può trovare sia su Amazon che sul sito della casa editrice che si chiama Edizioni Montag.
2: Capito, ragazzi? Quel che resta di un'isola di Anita Bozzo, che noi salutiamo. Grazie di essere stata con noi.
3: Grazie mille, grazie a voi.

0: music from the past. Music, oldies, bad goodies.
1: And oldies, bad goodies, come al solito, in compagnia con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.Stereo .it. Sapete che anno è quest'anno? Non lo so, non lo mandate, però io voglio ritornare al 1975, un anno stupendo, veramente meraviglioso. A me piacevano i gatti, difatti avevamo un gatto anche col tempo. Era l'anno del gatto, vi ricordate questo brano di Mr. Al Stewart, The Year of the Cat? Inizia il nostro appuntamento con Oldies, but

il sax, e Roberto Valeriani che sono il sax. Eh sì, ha la bocca giusta, la bocca giusta. No, non è una battuta, lei sa veramente suonare il sax, eh. Bravo, molto bravo. Ho detto il sax, non ho detto nient'altro, nient'altro strumento. Io invece il piano, e lui la tromba, è lui che è la tromba, che suona la tromba. È lui. È quello dietro di me. Sì. Allora, abbiamo fatto un classico del 1975, adesso un altro bellissimo classico di quegli anni, 1972-73. The Claxi, Heart and Behold the 70s with Al Green. Let's get together.

vista ultimamente è Aretha Franklin, veramente è strepitosa, e poi sa suonare molto bene anche il piano, molto bravo. Aretha Franklin, grande musicalità e grande voce naturalmente. 1973 e

Pensate che lui voleva farsi operare alle corde vocali, no? Perché era, si era svegliato una mattina con questo tipo di voce, no? E doveva, invece non si è operato e ha fatto questo disco. Ha fatto meglio, no? Operarsi, chiaramente. Ah, sì, rimaniamo negli anni 70, però verso la fine, 1978, usciva La febbre del sabato sera. Non so se vi ricordate, beh, naturalmente quelli che hanno un po' di anni. The Bee Gees with Night Fever and Saturday Night Fever e così via. Mamma mia, che tempi veramente meravigliosi in discoteca. Bee Gees, Night Fever.

febbre, che febbre, c'ho una febbre meravigliosa, c'ho una febbre meravigliosa. Ma che febbre, porca Eva, qua si sta male tutti, si sta male tutti, mamma mia ragazzi. Vabbè, non importa, non posso parlare, non posso dire assolutamente niente. Billy Ocean, right now, right on time, con Oldies But Goodies su Radio.0.it.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, l'ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Brian Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain, una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando ai Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller, però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

I Wings, in origine con questa Good Night Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Rikas, specializzata in cover in chiave quasi acustica con dei bassi molto funk e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Rikas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce lo ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica, si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quindi di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, il grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano, che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

0: Salve e bentrovati ancora su Radio Punto Stereo. Torniamo alla musica d'autore. Ci siamo lasciati con un gruppo prog, ma chiamarlo prog è riduttivo, comunque uno dei gruppi più emblematici, più importanti della nostra storia, nella storia della canzone, scusate sempre, faccio questo errore perché oggi infatti parleremo di canzoni, della musica italiana, che erano i Goblin, e oggi ritorniamo invece alla musica d'autore. Io sto facendo questo lavoro su tanti cantautori italiani, perché mi occupo normalmente, principalmente mi occupo di jazz, però chiaramente il cuore batte dove sono cresciuto, perché sono cresciuto con le canzoni dei cantautori, e uno su tutti è il personaggio di oggi, che è Fabrizio De André. Ho fatto tantissime trasmissioni su Fabrizio De André e cerco di curarne praticamente in queste trasmissioni la discografia quasi completa. E oggi siamo arrivati al punto, diciamo, di svolta di Fabrizio De André. Perché al punto di svolta? Non è che ne abbia avuti pochi. Allora, piccola cronistoria. Fabrizio De André nasce nel 1940, inizia a comporre le sue canzoni alla fine degli anni 50, quindi a 20 anni, con la Karim, fa tantissime registrazioni. Queste registrazioni vengono inglobate in vari album. E poi lui fa una cosa importantissima, comincia a elaborare e a produrre concept album. Che cosa sono i concept album? Sono album dedicati ad un argomento, e ne fa precisamente 4 fino ad oggi, diciamo, no, fino ad oggi, fino al giorno, al periodo di cui poi stiamo parlando. Il primo è Tutti morimmo a stento, poi La buona novella, poi Non al denaro, non all'amore né al cielo, e poi Dulcis in fondo, Storia di un impiegato. E tutti questi 4 LP noi ne abbiamo già parlato, ho fatto proprio delle trasmissioni ad hoc, ma ho fatto anche delle trasmissioni su un De André sconosciuto, il De André della Karim, ho messo a confronto registrazioni inedite e varie. Oggi parlo perché del punto di svolta, perché praticamente che cosa succede a metà degli anni 70? Fabrizio De André lascia la casa produttrice Produttori Associati di Cassetta. Questa casa discografica è forse quella che l'ha portato al successo, non forse, sicuramente, perché è quella che ha praticamente dato i natali ai suoi 4 concept album. Ma nel frattempo che succede? Si chiamano album di riempimento, album, diciamo, di transizione, album che comunque le case discografiche chiedevano ai cantautori. Il primo è volume 3, e su quel disco, insomma, ci sono degli inediti, ma forse ci tornerò facendo una trasmissione un po' più generica. Ma oggi invece parlo proprio della chiusura del rapporto con la casa discografica Produttori Associati. Nel 74 De André fa un altro album cuscinetto, un album transizione, chiamiamolo così, che è Canzoni, oppure nella memoria collettiva è l'album rosa, perché ha la copertina rosa, completamente rosa, e io me lo ricordo bene anche perché ho il vinile, e aveva il, diciamo, il disco aveva il cartoncino esterno, praticamente proprio la cover, aveva i bordi stondati, pensate un po' che eleganza. E in questo album De André, oggi parleremo di 2 album, questo è Canzoni e l'album dell'anno successivo, che è volume 8, che è poi quello che poi determina proprio il divorzio dalla Produttori Associati, perché poi Fabrizio De André per un periodo di tempo sta fermo, e poi nel 78 arriva Rimini, ma quella è un'altra storia, come dico sempre, passa alla Ricordi, e da là, insomma, poi ne parleremo più avanti, perché e gli album della Ricordi di Fabrizio De André sono tanto quanto importanti, perché sono Rimini, come dicevo, c'è un piccolo 45 giri, Una storia sbagliata, che era la sigla di una trasmissione televisiva d'inchiesta sulla morte di Pasolini, poi c'è praticamente quello L'Indiano, ve lo ricordate, no? Dove ci sono canzoni come Quello che non ho, eccetera eccetera, e poi invece con la Ricordi e lui edita Crash the Man. Ma poi ne parleremo più avanti in altre trasmissioni. Vi dicevo, 1974, album canzoni. Queste canzoni, ecco, vedete insomma l'assioma, sono chiaramente un rifacimento degli arrangiamenti e delle canzoni che aveva già fatto, però ci sono anche degli inediti. Una su tutte è Desolation Road, che io già vi ho fatto ascoltare, che sarebbe Via della Povertà, che è una tradizione traduzione di una canzone Bob Dylan che stava su Highway 61 Revisited, un album degli anni 60. E questo lavoro lo fa insieme a Francesco De Gregori, perché che cosa hanno di importante questi due album? Tra l'altro hanno la collaborazione proprio con Francesco De Gregori, che era diciamo in quegli anni stava emergendo, perché l'anno prima, nel 73, esce Alice, il suo album diciamo vero di debutto, anche perché poi ne fa uno nel 72 con Venditti, che è Terrorist Campus, ma quella è una storia diciamo un po' a parte. E nel 74 chiaramente non compare come cantante, ma comunque collabora con Fabrizio De André e tira fuori praticamente questa Desolation Road. Qui ci sono delle canzoni, come dicevo, inedite, perché non erano state editate negli album precedenti. Io vi faccio proprio ascoltare invece un paio di pezzi che sono praticamente una rielaborazione di vecchi successi, fra virgolette, di Fabrizio De André. Uno su tutti è Fila la Lana, che già lui aveva editato nel 45 giri negli anni 60, La ballata dell'amore cieco o della povertà, che ha un arrangiamento qui completamente differente. Ecco quello che dico sempre io, andiamocene a sentire queste cose. L'arrangiamento originale, chiaramente io preferisco quello, ma una mia personale opinione, un mio personale gusto, a questo qua, dove c'è una preminenza di chitarre. Per esempio in quegli album la chitarra non dico che è inesistente, ma comunque si dà spazio ad altri strumenti. Invece c'è un inedito importante, che è Morire per delle idee, che è una canzone di Georges Brassens, che viene tradotta da Fabrizio De André, e io ho parlato anche con uno dei traduttori, Beppe Chierici, e dice che comunque è sua, cioè la traduzione è ufficiale, è la sua, però De André ne fa un'altra elaborazione. Io personalmente preferisco quella di De André, è molto più diciamo fruibile, ecco, questo è, che quella di Beppe Chierici è bella, perfetta, precisa a livello letterario, però comunque quella di De André scorre di più, ecco, questo è un po' una mia impressione, una mia opinione. Poi c'è la canzone L'amore perduto, una delle più belle canzoni, che già era un po', era tanto, chi è che non la conosce, era già stata editata negli anni nel 66, perché era già al tramonto, no? Il rapporto con la Puni, la vecchia moglie. Poi c'era Città Vecchia, che è un altro successo di De André, ve l'ho fatto ascoltare nelle vecchie versioni, addirittura c'è una Città Vecchia censurata che vi ho fatto ascoltare in altre canzoni. E poi c'è una chicca, sempre su questo album, che è Valse per un amore, che è una rielaborazione di un vecchio disco, perché si narra che quando è nato Fabrizio De André, chiaramente lui non poteva ricordarlo, nel 1940, e sul grammofono, perché si parla di grammofoni, girava questa canzone, che è un vecchio classico, insomma. Ecco, lui già aveva fatto un omaggio a questo ricordo, e in questo disco lo rielabora. Allora, sinteticamente ci sentiamo un estratto da Canzoni del 1974 di Fabrizio De André, con Fila la Lana, che è una canzone sua, quindi popolare ma comunque rifatta, La ballata dell'amore cieco, della vanità, Morire per delle idee, La canzone dell'amore perduto, La città vecchia e Valzer per un amore. Ci sentiamo dopo questo bel take abbastanza lungo per la seconda parte della trasmissione, dedicata a volume 8. E volume 8 chiaramente veramente segna un marker, no? Perché gli arrangiamenti sono curati in maniera completamente differente dall'album dell'anno prima, quindi 1974, ma da tutti gli album che già avevamo conosciuto su Fabrizio De André. Buon ascolto, ci sentiamo alla fine di questo take per l'altro album.
1: Nella guerra di Valois, il signor di Vli è morto. Se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mille anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giù.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il

l'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta.

ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

meno fittizie. Ogni tipo di setta offre moventi originali e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

poco e voi i nuovi santi crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai.

voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio.

9 gennaio 1975 esce volume 8. Una curiosità, questo tra l'altro, ecco un'altra cosa, io tutti questi album ce l'ho nella versione originale della Produttori Associati. Questo è veramente l'ultimo lavoro che Fabrizio De André fa con quella casa discografica gloriosa, che poi in effetti è la casa che l'ha portato poi al successo, non perché la Karim e la Bluebell non lo abbiano fatto, la Fontana Records tanto quanto, ma la Produttori Associati mette, diciamo, in lavorazione i suoi album migliori, secondo il mio modesto parere. Perché questo disco è un disco un po' particolare, perché viene sempre un po' messo da parte. Ci sono delle canzoni che secondo me sono bellissime, che hanno fatto la storia, no, della canzone italiana, tipo Giugno 73 e Amico Fragile, che sentiremo in due versioni, però ne parlo un po' più avanti. Ma come è fatto? Qui c'è proprio l'impronta di Francesco De Gregori. De Gregori fa questo disco insieme a De André e racconta che loro si chiusero in casa per un mese e mezzo in Sardegna e tirarono fuori praticamente queste canzoni, questo disco. Ma che cosa c'è di importante? Gli arrangiamenti sono bellissimi, perché vennero affidati al New Sound Quartet. New Sound Quartet era un gruppo musicale di professionisti. Ecco, dico soltanto due nomi: Andy Surdi alla chitarra e Gigi Cappellotto al basso, che sono, diciamo, le chitarre e il basso più presenti nella tutta la discografia italiana, non soltanto d'autore, ma ecco, loro erano dei turnisti. E gli arrangiamenti sono, come dicevo, curati, ma improntati proprio su un marker acustico. Una su tutte è la chitarra di La Bionda, perché La Bionda è stato uno dei più grandi chitarristi acustici della nostra storia recente e del nostro carnet. Io dico sempre, noi abbiamo dei musicisti incredibili, dei turnisti veramente bravi, ma ci ricordiamo di loro o magari quando purtroppo se ne stanno andando in tanti, ma non ci ricordiamo mai il ruolo che hanno avuto importante questi musicisti per la nostra discografia. Il disco si apre con una canzone particolare, che è La Cattiva Strada, giocata soltanto su tre accordi. È un pezzo molto country, sembra. Le chitarre, ascoltiamole, perché ce le dobbiamo ascoltare bene, sono veramente curate bene. Beh, praticamente un testo un po' ermetico, anche perché vi ricordo che l'influenza di De Gregori in quegli anni era abbastanza importante, anche perché De Gregori l'anno prima, nel 74, fa il disco famoso, quello che chiamano La Pecora, dove ci fa conoscere quali sono i suoi sogni e cerca di metterli in musica in modo abbastanza, diciamo, secondo me riuscito, anche se quel disco non viene considerato dei migliori di De Gregori. Secondo me invece è veramente un disco che merita. Tanto, tra l'altro, ho fatto una trasmissione su quel disco tempo fa, e qui l'influenza di De Gregori e della chitarra acustica si sente. È lo stesso anno di Rimmel, che è l'album che portò Francesco De Gregori al successo. E quindi, ecco, quegli anni erano un po' magici, però erano anche anni un po' particolari. Qui ci sono tante canzoni inedite, come dice La Cattiva Strada, che è un testo un po' ermetico, no? È una canzone sulla morale, una canzone anche sui luoghi comuni. E invece qui c'è una canzone, una traduzione di Cohen, e la canzone si chiama Nancy. Parla di una ragazza morta suicida. Il suicidio nella discografia di De André ricorre spesso. Io vi ricordo che è una delle più belle canzoni che ha fatto, secondo me, Fabrizio De André, è Preghiera in gennaio, dedicata.

Chiada a Luigi Denko. Ancora non ho fatto una trasmissione su quell'album, che non è un concept, è un album del 67 che si chiama Volume 1. Questo invece, vedete, è Volume 8. Quindi praticamente lui, non potendo dare un titolo, non volendo dare un titolo, lo classificava come gli dava un numero di catalogo. Ecco, questo succedeva. Un'altra canzone invece che è molto importante, secondo me, che è scritta proprio da De Gregori, è Le storie di ieri. Questa canzone è stata censurata dall'RCA per poi essere rimessa sull'album Rimmel, ma chiaramente con un altro arrangiamento e con una smussatura dei testi, perché parla di una delle peggiori catastrofi che abbiamo avuto in questo paese, che è stato chiaramente il fascismo, che ci ha portato in una guerra e ha portato, no, a tutti i milioni di morti che cosa che conosciamo, che qualcuno comincia un po' a dimenticare, no? Sembra che questa è una storia un po' vecchia, sono passati quasi 80 anni, non è vero, perché comunque le guerre ritornano e le stiamo vedendo, stiamo vivendo in questo momento dove la guerra è diventata come sempre un business e se ne guardano bene di non farne più. Arriviamo, diciamo, alle canzoni forse più rappresentative di questo disco. Allora, intanto qui dentro c'è anche Dolce Luna, Canzone per l'estate, che sono canzoncine, secondo me, che vanno riascoltate, però qui non abbiamo il tempo di farvi sentire tutto quanto l'LP, però se volete ve lo andate a sentire, perché comunque tra l'altro si trova, e poi chi non ce l'ha e magari ce l'hanno, l'hanno nascosto, è caduto da qualche parte, se lo va a risentire tutto quanto. Qui ci sono due canzoni importantissime, una Giugno 73 e l'altra è Amico Fragile. Su Amico Fragile farò un focus particolare a breve. Giugno 73 è chiaramente, e come nella canzone dell'amore perduto, che c'era qualcosa che se ne stava andando, Giugno 73 è l'ingresso di Fabrizio D'André in un'altra famiglia che lo accoglie, chiaramente la famiglia di Torighezzi. Questo è un po', diciamo, la storia, e quindi lui racconta la sua presentazione. Che anche essendo quella una famiglia sia borghese ma che avvezza all'arte, perché insomma Torighezzi è una dei più grandi cantanti italiane, però comunque D'André era sempre visto un po' in modo particolare, anche perché era in quegli anni non era facile lasciare le proprie mogli, le proprie compagne, per poi rimettersi con un'altra persona, e lui si sente che c'è della sofferenza dalla parte della famiglia dei Torighezzi nell'accettarlo. Amico Fragile, e questo è secondo me uno dei più bei pezzi della canzone italiana. Ve lo farò ascoltare in due versioni, quella del 75 che sta sull'album e quella che ha fatto poi Vasco Rossi, pensate, al concerto al memoria di Fabrizio De André. Non vi dico niente, perché sta tutto nella presentazione, nelle frasi di Vasco Rossi. Vasco Rossi, De André e Torighezzi erano legati da una profondissima amicizia. Addirittura io ho un libro che vi consiglio, si chiama Note Segrete. Addirittura l'amicizia con Vasco Rossi in genere e le frequentazioni, i discorsi che faceva D'André, il messaggio che mi mandava, attirarono su di lui l'attenzione, diciamo, dei servizi segreti, ma questa è un'altra storia. Però Vasco Rossi è stato sempre amico, fraterno di quella famiglia, come lo è stato Nicola Piovani, ma come lo sono stati in tantissimi, come anche lo stesso Francesco De Gregori. Ma chiaramente che succede? Succede che quando si sta in un ambiente particolare chiaramente possono succedere delle cose. Io vi faccio sentire Amico Fragile nella versione di Fabrizio D'André e la presentazione con un piccolo frame
di Vasco Rossi che la canta al suo memorial. Allora, abbiamo parlato di due dischi di Fabrizio De André, 1974 Canzoni, 1975 Volume 8, e io vi saluto. Adesso ecco il secondo deck, scusate, La cattiva strada, Nancy, la canzone di Cohen tradotta, Le storie di ieri di De Gregori, giugno 73, e Amico fragile nelle due versioni. Intanto vi saluto, alla prossima, e ascoltateci come sempre, radio.stereo. Io sono Marco Abbondanzi, ciao a tutti.

tempo fa. Eravamo distratti, lei portava calze verdi, dormiva con tutti.

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli.

troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito.

Come on.

Bart Faye, three come together. Five.

hurts. How wonderful life is.